Ascolto Radio Margherita perché ci dà della bella musica e con questo anche delle belle emozioni. Siamo in un periodo particolarmente nero, pieno di difficoltà, per cui ascoltarvi ci aiuta a superare qualche ora in serenità.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

0: presa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: A Pignata un comune, o meglio mai, hai capito? Si dice la pendola in comune, non bolle mai. Buongiorno e grazie di Margherita.
4: Sono Emma, chiamo da Ostuni e il mio proverbio è: dove non metti l'ago,

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 2 e 53 minuti. Eleonora Quinci.

0: telefono da Firenze e ascolto Radio Margherita perché mi rallegra la vita.
1: Radio Margherita ti rallegra la vita anche a Firenze.

0: Il 3. Il tuo nome.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 3:30.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: È inutile piangere sul latte macchiato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Che cosa fa un pomodoro al mattino? Salsa. E una patata? Purè.
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché il pomodoro non dorme? Perché l'insalata russa.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 ottobre, sono le ore 3 e 51 minuti. Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Roberto Vecchioni, le lettere d'amore.
2: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere foglie.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: fumerò, non dormirò e non lo so.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Il tempo non rispetta.
2: Nonno Hollywood.
3: Mostrami il tuo amore.

0: uomo deve prendere al buio un paio di calze bianche. Sapendo che nel cassetto vi sono 20 calze, 10 bianche e 10 nere, quante calze deve prendere per essere sicuro di averne un paio dello stesso colore? La risposta è 3.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 2 ottobre, sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Mary Hawkins, lontano dagli occhi.

0: Sport.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

sua quercia. Lasciate dietro questa pattumiera. La vita è come un viaggio in mongolfiera.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 ottobre del 1935 l'Italia invade l'Abissinia, inizia la guerra di Etiopia. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore costruisce ponti, l'odio costruisce muri. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Cosa ne pensi del mare inquinato, pieno di chiazze di catrame? Ma il mare è così perché non l'hanno ancora finito. Quando l'avranno asfaltato tutto, si potrà andare a Cagliari direttamente in macchina. Il consiglio della nonna. Dopo un piccolo tamponamento, la vernice della vostra auto è saltata in qualche punto della carrozzeria? Pulite la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Questo trattamento preverrà la formazione della ruggine. Adesso l'indovinello del giorno. Non costa niente e vale tutto. Non pesa nulla, ma dura una vita. La risposta è l'amore. Ed ecco la curiosità del giorno. Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, non venivano mangiati. Venivano inseriti nei calzini per tenere le dita calde. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: denigrare. Denigrare. Dal latino denigrare, che a sua volta deriva da ne e niger, nero. Significato: diffamare.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. L'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e Capoeira.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gabriel di Stefano di Palermo. Ci spostiamo ora a Floridia, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Maurizio Marino. Proseguiamo verso Vomero, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Federica Ruocco. Infine, gli auguri vanno a Gaetano Montesanto di Casteldaccia, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con NEC.
1: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po' nello specchietto.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è numeri.
3: Gli alberi passano come fantasmi.

fossi qui, se fossi ancora insieme a me, ti parlerei d'amore nel silenzio, e invece sento un vuoto immenso, sono solo nell'oscurità.

Per un momento ho avuto la sensazione di vederti accanto a me. Il sedile è vuoto, sono solo a 200 all'ora. Smetto di pensare a te per

0: Stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è numeri.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è numeri.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: numeri.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40.
1: 7:40 di Lucio Battisti.
2: I numeri non li sopporto più. La matematica che mi perseguita.
1: I numeri

0: di Adriano Celentano. È 4 marzo 1943, di Lucio Dalla.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: blu.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 6:35.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le zanzare sono il vostro incubo? Posizionate sui davanzali e balconi di casa piante repellenti come basilico, erba gatta, menta, lavanda e gerani. Ricordate poi che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che gli insetti sono attirati dai colori intensi e scuri. Cercate perciò di vestirvi con abiti chiari.
0: I consigli della nonna.
1: Volete piantare un chiodo senza paura di schiacciarvi le dita col martello? Tenetelo stretto usando una molletta per stendere i panni. Un consiglio semplice ma efficace.
0: I consigli della nonna.
1: Hai perso in casa qualcosa di molto molto piccolo come una vite o un orecchino? Per cercarla, usa l'aspirapolvere chiudendone la bocchetta con un collant fermato da un elastico. Il piccolo oggetto, invece di essere risucchiato, rimarrà ben visibile sulla calza.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Giuni Russo, quale

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 2 ottobre, sono le ore 6:59.
0: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Cefalù, in provincia di Palermo, per il compleanno di Giuseppe Race. Proseguiamo spostandoci in Germania, dove si festeggia il compleanno di Laura Pregistiacomo. Auguri da Castrofilippo, in provincia di Agrigento, per Rosetta Volpe. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Caterina Pilato di Trapani. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Moda. Non ti dimentico.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Maria Lia da Firenze. Voglio ricordare a tutti che gli alberi, oltre ad essere belli, sono vita. Ci danno ossigeno, ci proteggono dal caldo dell'estate e da frane e alluvioni in inverno. Difendeteli e prima di abbatterli indiscriminatamente, pensateci. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 7 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi,

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: sarà.
1: Radio Margherita presenta. L'aforisma del giorno. Che cos'è l'avarizia? È un continuo vivere in miseria per paura della miseria.

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 7:54.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gabriel di Stefano di Palermo. Ci spostiamo ora a Floridia, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Maurizio Marino. Proseguiamo verso Vomero, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Federica Ruocco. Infine, gli auguri vanno a Gaetano Montesanto di Casteldaccia, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Santina da Palermo e volevo precisare che una signora ha detto che le mogli si devono prendere dai propri paesi. È sbagliatissimo. Mio nipote ha sposato una signora danese che è un tesoro, è sposato da più di 20 anni, è una donna meravigliosa, rispettosa, parsimoniosa, brava, educata. Non è vero che bisogna prenderli dalla propria casa, ogni paese ha le sue brave persone, non bisogna generalizzare. Questa ragazza è una cosa meravigliosa, lei sa cucire, sa cucinare, insegna inglese, niente, non c'è meraviglia che la possa raggiungere.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Pierangelo Bertoli.

0: con il brano Meravigliosa creatura si sono confrontati oggi Donato Santoianni e Gianna Nannini.
1: Confronti.
2: Simone Tomassini. Tra le mani.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 8 e 24 minuti.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 ottobre del 1935 l'Italia invade l'Abissinia. Inizia la guerra di Etiopia. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore costruisce ponti, l'odio costruisce muri. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Cosa ne pensi del mare inquinato, pieno di chiazze di catrame? Ma il mare è così perché non l'hanno ancora finito. Quando l'avranno asfaltato tutto, si potrà andare a Cagliari direttamente in macchina. Il consiglio della nonna. Dopo un piccolo tamponamento, la vernice della vostra auto è saltata in qualche punto della carrozzeria? Pulite la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Questo trattamento preverrà la formazione della ruggine. Adesso l'indovinello del giorno. Non costa niente e vale tutto. Non pesa nulla, ma dura una vita. La risposta è l'amore. Ed ecco la curiosità del giorno. Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, non venivano mangiati. Venivano inseriti nei calzini per tenere le dita calde. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: denigrare. Denigrare. Dal latino denigrare, che a sua volta deriva da ne e niger, nero. Significato diffamare.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. L'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 ottobre, sono le ore 8 e 58 minuti. Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Cefalù, in provincia di Palermo, per il compleanno di Giuseppe Race. Proseguiamo spostandoci in Germania, dove si festeggia il compleanno di Laura Pregistiacomo. Auguri da Castrofilippo, in provincia di Agrigento, per Rosetta Volpe. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Caterina Pilato di Trapani. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 ottobre, sono le ore 9 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi. Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un noto attore americano? Mi trovo in carcere unicamente per ragioni di concorrenza. Facevo le stesse banconote che fa lo Stato. Sa cosa diceva Zazà Gabbo? L'amore a prima vista può scoppiare anche dinanzi ad un conto corrente. Sa cosa diceva Kishon? I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare, con la sola differenza che la sabbia non prende lo stipendio.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Canterò per te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giacomo e chiamo da Enna. Vorrei esprimere la mia opinione sull'assenteismo, ossia quella brutta pratica che mettono in atto alcuni dipendenti pubblici di farsi timbrare il cartellino dai colleghi così da risultare presente al lavoro. Questi furbetti, secondo me, se condannati, devono essere licenziati, altrimenti il figlio della signora Maria, che è giovane, magari laureato ed è disoccupato, non troverà mai lavoro. Un saluto a tutti, grazie per l'opportunità.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gabriel di Stefano di Palermo. Ci spostiamo ora a Floridia, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Maurizio Marino. Proseguiamo verso Vomero, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Federica Ruocco. Infine, gli auguri vanno a Gaetano Montesanto di Casteldaccia, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Vita Notizie.
1: L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore, 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La base della mobilitazione, soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. MotoGP, il Gran Premio del Giappone, inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Pierangelo Bertoli.

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

0: Lorenzo Fragola. Qualsiasi cosa, tutto.
1: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi. Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Nel Natale del 1914, i soldati nemici fraternizzarono nelle trincee.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I cavalli hanno un campo visivo molto ampio grazie alla posizione laterale degli occhi.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Per scattare le foto di Google Street View, ad Abu Dhabi si usano i cammelli.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I gufi non possono muovere gli occhi ma solo il collo.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Emanuele Aloia, Radio Entusiasmo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 10 e 56 minuti. Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Cefalù, in provincia di Palermo, per il compleanno di Giusy Perace. Proseguiamo spostandoci in Germania, dove si festeggia il compleanno di Laura Pregistiacomo. Auguri da Castrofilippo, in provincia di Agrigento, per Rosetta Volpe. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Caterina Pilato di Trapani. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Gigi D'Alessio, portami con te.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Enzo Silvidi e ascolto Radio Margherita da Pescara. Viaggio sempre in macchina e quindi mi sintonizzo sempre su questa frequenza. Ieri sera, verso mezzanotte, rientrando appunto a casa, ho ascoltato un appello di una madre disperata per il proprio figlio che non riusciva a trovare lavoro e di conseguenza era in conflitto con il padre. Faccio parte di un'associazione di volontariato, una Onlus, che si trova appunto nella città di Pescara e si occupa dei conflitti familiari e relazioni tra genitore e figli. Lascio il numero di telefono dell'associazione 085 94 30 628.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 11 e 21 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Angeli Custodi,

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Gino Paoli è nato a Monfalcone in provincia di Gorizia il 23 settembre 1934 ed è stato un cantautore italiano. Faceva parte della cosiddetta scuola genovese con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, movimento che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni 60, introducendo testi poetici, intimi e riflessivi. È stato considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo. Ha composto musiche per colonne sonore di tanti film. Tante canzoni scritte da Gino Paoli sono state interpretate o reinterpretate da colleghi di rilievo nazionale e internazionale.

evidente nelle armonie e nelle collaborazioni. Paoli ha lavorato con musicisti jazz di alto livello. Nel 1987 Paoli si presenta alle elezioni politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano. Ha ricoperto inoltre anche il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Arenzano. Nel 2007, in un'intervista all'Espresso, ha dichiarato: «Sono anarchico da sempre. Il gene dell'anarchia l'ho ereditato da mio nonno». Il 20 febbraio 2015 viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gino Paoli è morto a Genova il 24 marzo 2026, all'età di 91 anni. Dopo la cremazione, le ceneri sono state disperse in mare, come da sua volontà. Fra le sue più belle canzoni ricordiamo Che cosa c'è? Un altro amore. Sapore di sale. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole. Oggi abbiamo ricordato Gino Paoli.
1: Radio Margherita, per la memoria.
2: Licata, rimani così.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Francesco Renga, Quando trovo te.
2: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun oro lo ammette.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 11:55.

Sono Giuseppe da Torino. Alla mattina non faccio colazione perché ascolto Radio Margherita. A pranzo non faccio pranzo perché ascolto Radio Margherita. Alla sera non faccio cena perché ascolto Radio Margherita. Alla notte non dormo perché ho fame. Ciao Radio Margherita, ciao.

0: Un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità, e anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori. Ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Biagio Antonacci,

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

miei sorrisi e i tuoi no, le carezze, i tuoi sguardi e i però.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Il tempo non rispetta.
2: Nonno Hollywood.
3: Mostrami il tuo amore.

0: guardarti mai più.
1: Questa è Radio Margherita.
0: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
1: Sono le ore 12 e 28 minuti.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Astruso, astruso, difficilmente comprensibile e malamente applicabile alla realtà. Dal latino abstrusus, cioè spinto via.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Declinare.

0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Archiatra. Archiatra. Medico di corte. Archiatra pontificio è il medico che ha in cura il pontefice.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Alberto e chiamo dalla provincia di Taranto. Volevo esprimere un mio parere sull'assenteismo e sul parassitismo degli enti locali. Quando vengono pizzicati come assenteisti, l'immediato licenziamento senza pensare a niente, perché altrimenti gli italiani è inutile che pagano le tasse per tenere in vita stipendifici per gli sfaticati assenteisti e parassiti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 13:25.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Adriano di Trento. Scarpe e capelli neanche da un fratello. Per l'igiene praticamente veniva indicato di non usare né il cappello né le scarpe neppure usate dal fratello.
4: Ciao, sono Anna e chiamo da Milano. Vi dico questo proverbio: rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina bel tempo si avvicina.
5: Sono Vittorio Martinengo, chiamo da Beinasco, Torino. Ho sentito un proverbio che deve essere più o meno di Pinerolo e dice: tutta per la mia tai, anche unge a plelai, che vuole dire che tutto può essere utile, anche le unghie per pelare l'aglio. Complimenti per la scelta delle canzoni e grazie della compagnia.
6: Io mi chiamo Maria, chiamo da Poggio Marino. Chi ha buona testa ha buone gambe, chi ha mala testa ha male gambe. E in dialetto è: chi tiene buona capa tiene buone cosse, chi tiene mala capa tiene mala cosse.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Pino Donaggio, una casa in cima al mondo.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Francesco di Bari. Vorrei dare un consiglio a tutti. Tutti, tutto quello che facciamo su questa terra è relativo. Un consiglio per tutti è volersi bene, amare la propria famiglia con amore ed affetto. Grazie Radio Margherita, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 13 e 56 minuti.
3: Diego Mancino, era solo ieri.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, buonasera, io mi chiamo Mangano Francesco, vi chiamo da Cinisi, provincia di Palermo. Io lascerò un messaggio, vorrei fare un appello a Messina. Se il messaggio non mi basterà il tempo, richiamerò e continuerò il messaggio. Io praticamente voglio aiutare mia madre a trovare sua madre. Mia madre è stata abbandonata a Messina all'ospedale Piemonte, via l'Europa, il 25-11 del 54. Se potete fare un appello, se c'è qualcuno che ascolta e magari può dare notizie, si fanno presente al 327-6250-397 o alla mia email mangano99@libero.it. Per favore, mandate un appello, è di disperazione, mia madre non ce l'ha fatto, ha 60 anni che cerca di trovare chi è sua madre. È nata il 25-11 del 54 a Messina, all'ospedale Piemonte, viale Europa. Date un appello alla vostra emittente messinese, per favore, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ube, la camicia che non ti piaceva.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 14:26.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mamma, posso giocare con il nonno? Certo, ma dopo rimetti a posto le ossa.
1: L'angolo del sorriso.
2: La preghiera del religioso di fronte alla schedina del Totocalcio. Signore, ti prego, dammi un segno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Che premio hai vinto al concorso dei brutti? Il Nobel.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Franco da Enna. Anche la regina ha avuto bisogno della vicina. Parabola significa che in questa terra bisogna essere umile, perché l'umiltà fa l'uomo o la donna grande. Meditate, gente, meditate. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 15:01.

0: Ciao, sono Daniela e chiamo da Torino. Io ascolto Radio Materita perché è per me l'anello di congiunzione tra presente e passato, l'equilibrio fra i ricordi di infanzia e l'attualità. Grazie perché hai unito in un'unica frequenza tante generazioni nell'ascolto.
1: Radio Margherita, l'anello di congiunzione fra presente e passato, una frequenza per tante generazioni, anche a Torino.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

da temere. Rosa, nei tuoi regni, liberi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 15:22.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se in un'arnia vi sono 10.000 api e muoiono tutte meno 2.750, quante api rimangono vive? La risposta è 2.750.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 15:55.

0: preferita musica italiana.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità, e anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori. Ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Luisa e chiamo da Caserta. Questo è un messaggio riferito agli ipocriti. Convertitevi finché siate in tempo. Convertitevi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Amate le banane ma maturano troppo velocemente? Avvolgete un po' di pellicola trasparente intorno al picciolo. In questo modo si impedirà all'etilene, il gas prodotto naturalmente nel processo di maturazione, di raggiungere le altre parti del frutto e di portarle prematuramente alla maturazione.
0: I consigli della nonna.
1: Le scarpe nuove sono troppo strette e fanno male? Per metterle in forma velocemente, indossale con un paio di calzettoni spessi e tienile un po' sotto il getto caldo di un phon. Il risultato sarà immediato.
0: I consigli della nonna.
1: Con il sole le lentiggini aumentano? Se volete schiarirle, strofinateci sopra mezzo limone e lasciate agire per 15-20 minuti. Lavatevi poi con acqua calda. Il limone, che ha un'alta concentrazione di vitamina C, donerà benefici extra alla vostra pelle.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le final.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Luca Barbarossa. Portami a ballare.
1: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'egemonia dell'anticiclone che caratterizzerà il weekend anche sull'Italia troverà conferma fino alla prossima settimana, quindi poche variazioni. Il vasto campo di alta pressione continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo, inglobando anche l'Italia, pertanto non ci saranno grosse variazioni. Il tempo sulle nostre regioni si manterrà per questo fine settimana e anche per il weekend stabile, con temperature ben superiori alle medie, anche se non ovunque soleggiato. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sentiamo Alessandro, chiamo da Bari. Questo è un avviso che faccio per il governo italiano. Un consiglio più che altro che io vorrei dare. C'è tanta gente che soffre buttata nei letti di ospedali o nelle proprie case, soffrendo di malattie incurabili. Perché non date il consenso all'eutanasia? Invece di vedere queste persone che soffrono inutilmente, tanto sapendo che i dottori già ce li hanno mandati a casa senza nessuna speranza. Questo è un governo che purtroppo semplicemente sadico, ma sadico nel vero senso della parola, perché piace vedere persone che soffrono. E io ho perso due fratelli, mesi e mesi buttati nei letti a gridare delle malattie atroci. Perciò, invece di pensare ai vostri interessi, pensate alla gente che soffre e che ha rispetto anche della vita, purtroppo, che non potrebbe mai più avere. E noi, come tanti scemi, che vi votiamo ancora.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mina, non credere.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 17:26.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Che cos'è l'avarizia? È un continuo vivere in miseria per paura della miseria.

La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: Radio Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Gioia, nel senso che le amiche mi chiamano così, Gioia. E poi, mentre gli alunni e le alunne, maestra di vita. Quindi io dico che le donne non è vero che siamo come un signore che poco fa ha detto che siamo un disastro. Certo, esistono donne che sbagliano. Io sono per la parità dei sessi, perché l'azione è sempre di chi la fa, mai di chi la riceve. Esistono donne, e intanto vorrei sapere chi l'ha partorito, chi l'ha tenuto 9 mesi in pancia a lui, e chi l'ha partorito, chi lo ha cresciuto, chi lo ha amato, e se lo ha amato, io penso di sì, che dice che le donne siamo chissà come siamo. L'azione è sempre di chi la fa, mai di chi la riceve. E poi ci sono uomini e qua.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ornella Vanoni, la musica è finita.
3: Ecco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Battuta d'arresto in Spagna per il congresso Sanchez, il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa. La decisione ha scatenato la protesta di piazza e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Lo ha annunciato Macron al termine del G7 Energia. Non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione, dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Duello a distanza Schlein-Meloni, tasse record, carovita alle stelle, zero crescita, andate a casa, l'affondo della segretaria del PD. Schlein risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa. La vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica della Premier. Formula 1 a Sepang per il Gran Premio della Malesia. Nelle libere odierne il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno nella prima sessione Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, davanti a tutti nella seconda sessione. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con NEC.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Angela, vi ascolto da Messina. Vorrei dire a tutti di ascoltarci di più, ascoltare più la musica, ascoltare la vita, ascoltarci di più fra di noi, avere più umanità, sentire il nostro cuore e abbracciarci tutti con il pensiero e cercare di andare avanti diversamente. Sono piena di speranza e voglio questo. Vi dedico questo pezzettino. Quando sei qui con me,

0: Questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Un bacio a tutti, ciao.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 18:25.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il ketchup stimola tutti i gusti delle papille per la sua composizione, ossia acido, dolce, amaro e salato.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le sanguisughe possiedono 32 cervelli.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La Russia attraversa 11 fusi orari. È il paese con la maggiore estensione territoriale attraverso fusi orari. Quando nell'estremo est è già iniziato un nuovo giorno, nell'estremo ovest della Russia può essere ancora molto prima.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Gli scarafaggi possono nutrirsi anche di carne umana.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Alessandra Amoroso, la stessa.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Tiziana da Patti, in provincia di Messina. Volevo fare un appello, anzi lasciare un messaggio. Noi qui in Italia abbiamo una sanità che è libera. Libera da assicurazioni che mentre in America, in Argentina, c'erano. Questa libertà però poi ci viene ristretta. Viene ristretta quando noi poi andiamo in farmacia, ci viene fatto pagare un ticket sulla medicina. Questo ticket che è molto, a volte, è molto più

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron al termine di una videoconferenza con i leader. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Soddisfatta la presidente della Commissione europea von der Leyen, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della prossima manovra economica. Ad anticipare una delle decisioni chiave il vice premier Antonio Tajani.
3: Potremmo già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
2: Riprendono fiato sul finale le borse europee, Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, la tensione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund dopo aver superato quota 130 punti ripiega a 115. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Pina De Guilmi da Ribera e mi è venuto in mente, intanto vi ringrazio perché avete trasmesso quel messaggio che io ho detto che al peggio non c'è fine e via discorrendo. Chi l'ha sentito, penso, spero che ne faccia tesoro. Poi bisogna, un'altra cosa, bisogna tenere conto che non sono le bellezze che ti fanno amare, ma sono i modi e le maniere.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ti farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 19:23.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Gino Paoli è nato a Monfalcone in provincia di Gorizia il 23 settembre 1934 ed è stato un cantautore italiano. Faceva parte della cosiddetta scuola genovese con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, movimento che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni 60, introducendo testi poetici, intimi e riflessivi. È stato considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo. Ha composto musiche per colonne sonore di tanti film. Tante canzoni scritte da Gino Paoli sono state interpretate o reinterpretate da colleghi di rilievo nazionale e internazionale, anche molto distanti dal suo tipo di approccio musicale. In Italia, oltre a Mina e Ornella Vanoni, tra i suoi innumerevoli interpreti si trovano Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gianni Morandi, Carmen Villani, Patti Pravo, Franco Battiato, Marco Masini, Franco Simone, Zucchero. Gino Paoli è stato un precursore della canzone d'autore italiana. I testi dei suoi brani sono profondi e introspettivi. Spesso parlano d'amore, malinconia, tempo e memoria, caratterizzate anche da influenza jazz, evidente nelle armonie e nelle collaborazioni. Paoli ha lavorato con musicisti jazz di alto livello. Nel 1987 Paoli si presenta alle elezioni politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano. Ha ricoperto inoltre anche il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Arenzano. Nel 2007, in un'intervista all'Espresso, ha dichiarato: «Sono anarchico da sempre. Il gene dell'anarchia l'ho ereditato da mio nonno». Il 20 febbraio 2015 viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gino Paoli è morto a Genova il 24 marzo 2026, all'età di 91 anni. Dopo la cremazione, le ceneri sono state disperse in mare, come da sua volontà. Fra le sue più belle canzoni ricordiamo: Che cosa c'è? Un altro amore, Sapore di sale, Il cielo in un

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Gino Paoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Condividere tutto dei propri figli online è un diritto dei genitori o una violazione della loro privacy? L'infanzia ha diritto a crescere senza occhi indiscreti. Proteggiamola anche dal web.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 19:52.

0: Un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi. Il che vuol dire subito, praticamente. Ma il che vuol dire un'altra cosa? Che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi. Non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Amedeo Minghi, La Breccia.
4: Tu stai con me come la notte scura alle mura della nostra città.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e chiamo da Milano. Volevo dare un suggerimento ai nostri politici, o perlomeno un motivo di riflessione. Ci sono solo due cose che in questo periodo di grande crisi interessano tutti noi, e sono il taglio degli sprechi, quindi il taglio di tutte le cose ingiuste, di tutti gli sprechi che tutti conosciamo, e la seconda cosa è creare posti di lavoro, quindi la crescita. Queste sono le uniche due cose che secondo me dovrebbero portare avanti in questo momento. Con la crescita, con l'aumento del PIL, poi possiamo far tutto, possiamo dare i soldi ai pensionati, possiamo dare i soldi a chi non guadagna abbastanza, eccetera, ma se non facciamo questo è inutile. E per la crescita ci vuole la ricerca, l'innovazione, che noi ci siamo dimenticati di portare avanti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Enrico Nigiotti.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: lo so.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Il tempo non rispetta.
2: Nonno Hollywood.
3: Mostrami il tuo amore.

0: cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.
1: Precisamente tu

0: Margherita Musica Italiana presenta Alejandra Rodriguez, La bellezza delle passioni. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: A partire dal 2024, l'età per partecipare al concorso di bellezza Miss Universo non deve più rientrare tra i 18 e i 28 anni come fu stabilito nel 1958, ma è senza limiti e al concorso possono partecipare persone di ogni età, cosa che ha permesso all'argentina Alejandra Rodriguez, 60 anni, avvocato, di partecipare alle selezioni di Miss Universo Argentina, il preludio per partecipare a Miss Mundo. Laureata all'Università Nazionale di La Plata, lavora come avvocato nell'area legale di un ospedale della provincia di Buenos Aires ed esercita la libera professione nel campo del diritto di famiglia e civile. Sono molto felice di rappresentare questo nuovo paradigma nei concorsi di bellezza, ha detto, perché stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non rappresentano solo la bellezza fisica, ma un insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo, ha detto in un'intervista. È interessante che questo stia avvenendo proprio in Argentina, paese in cui il movimento femminista è tra i più forti del Sud America, da quando il 3 giugno del 2015 centinaia di migliaia di donne argentine sono scese nelle piazze dopo l'ennesimo femminicidio e hanno fondato il movimento Ni Una Menos, non una di meno. È possibile che questo ed altri movimenti stiano rivoluzionando i canoni di bellezza? È possibile che il concetto di bellezza stia diventando qualcosa che abbia a che fare con l'autenticità e non più soltanto con l'aspetto fisico e l'età. Intanto, Alejandra Rodriguez si gode la sua vittoria e più che come punto d'arrivo, lo vede come un punto di partenza. In questo momento, dice, sono particolarmente interessata al giornalismo legato al turismo e all'esplorazione di nuove destinazioni e iniziative turistiche in America Latina e nei Caraibi. E coltiva le sue passioni. Per quanto riguarda la musica, amo il tango, la musica latinoamericana e i testi profondi e poetici. Mi piace anche la poesia, uscire con gli amici e godermi i bei momenti che la vita regala. E non è proprio questo la bellezza? Continuiamo ad incuriosirci e appassioniamoci alle cose del mondo, qualunque sia la nostra età.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Alejandra Rodriguez, La bellezza delle passioni. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, sono Augusto della provincia di Torino. Io lavoro in una casa per disabili e provo davvero tanto dispiacere quando siamo per strada o ci fermiamo in piazza o al bar e le persone adulte, cosiddette normodotate, guardano questi signori come se fossero scimmiette in gabbia, toccandogli la testa, mandandole i bacini. Vi prego, per piacere, trattiamoli da persone normali con un bel sorriso e buongiorno o buonasera, perché è inutile che noi lavoriamo tanto sull'adultità, sulla normalità, li portiamo a teatro, al cinema, gli facciamo fare un sacco di attività e poi ci troviamo per strada a essere davvero tanto in difficoltà. Non sono scimmiette, vi prego, sono esseri umani, adulti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
0: Crisi politica in Spagna. Il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre. Un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Gerlasco. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà lo affronteremo. Lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del giro. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane. Si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 20 e 56 minuti. Barbara, il respiro di te.

0: Chiamo Franca, chiamo dalla Basilicata, esattamente da San Giorgio Lucano, Matera. Io ascolto Radio Margherita, dolce compagna della mia vita.
1: Radio Margherita, compagna della tua vita, anche a San Giorgio Lucano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con NEC.

giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Federico, chiamo da Palermo. Vorrei lanciare un appello ai legislatori che si occupano di sfratti. Vorrei che ci fosse più celerità quando un inquilino, come purtroppo è capitato a me, si infila a casa tua e per mesi e mesi praticamente non ti paga l'affitto, e che hai bisogno di pagarti l'avvocato per buttare fuori una persona che non ha niente a che vedere con il tuo mondo, con la tua vita, praticamente niente. Allora, un'esperienza personale, un signore che si è impadronito nella mia casa, attualmente non so come fare per buttarlo fuori se non attendere la ciclopica giustizia, praticamente a distanza di un anno, mi sta costando un sacco di soldi. E questo signore, questo emerito signore, forte di una giustizia che non funziona, che non è equa per tutti, continua a stare a casa mia. Quindi invito anche chi mi ascolta, non affittate case.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21:25.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Persefone e Demetra. Artemide è una dea triforme, onorata come Artemide in quanto dea della caccia, Selene come dea della luna, Persefone in quanto regina dell'aldilà. Il mito ci racconta che il dio Eros, il desiderio d'amore, ha potere sugli uomini e sugli dei e addirittura esercita la sua forza anche sul dio degli inferi, Ade, il cui regno è il tenebroso mondo dei morti. Un giorno il dio, con il suo carro guidato da velocissimi neri destrieri, creata una voragine sulla terra, esce fuori dagli abissi dell'aldilà e rapisce la bella giovane di cui si è innamorato, Persefone, la figlia di Demetra, la potente dea delle messi e del grano, la dea per la cui volontà la terra produce i suoi frutti. Lo scenario in cui avviene il rapimento è in Sicilia, forse presso Enna, e qui, in un prato fiorito dove la splendida fanciulla sta raccogliendo fiori insieme alle ninfe sue compagne, in un attimo la terra si apre. Emerge Ade che rapisce Persefone per farla sua sposa, per renderla certo regina di un regno tanto grande, ma pur sempre il regno dei morti. La dea Demetra è in lutto. Nessuno sa dirle dove sia finita sua figlia. E lei la cerca per ogni dove per 9 giorni e 9 notti. Infine, il dio Sole, che tutto vede, le rivela la verità. La dea allora, adirata, non fa più germogliare i semi affidati alla terra. I raccolti si bloccano, la terra nutrice si è fermata. Gli uomini sono condannati alla fame e alla carestia. E gli dèi, privati dei sacrifici che gli uomini non possono più celebrare, non sono onorati. Zeus allora deve cedere, manda Hermes, il dio messaggero, da Ade a chiedergli la restituzione di Persefone. Ade acconsente, ma prima di lasciarla uscire dal regno infero, le dà da mangiare alcuni chicchi di melagrana, il cibo dei morti. E così la ragazza non è più libera. Ma Demetra non si dà per vinta e giunge ad un accordo con Ade. Per metà dell'anno Persefone vive con la madre e per l'altra metà con il suo sposo negli inferi. Persefone è dunque il simbolo della vegetazione che ogni anno a primavera spunta dalle viscere della terra e al giungere dell'inverno vi ritorna e scompare. La figlia di Demetra è il grano da semina che, sepolto in terra, vi rimane per qualche tempo e poi ne esce sotto forma di pianta. Il nome latino di Persefone è Proserpina, che richiama il verbo proserpere, strisciare, come fa la radice prodotta dal seme che germoglia sottoterra. Quanto al pianto di Demetra per la figlia smarrita, esso simboleggia la tristezza della natura durante l'inverno.

Rita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Francesco Paradies da Bari. Ringrazio innanzitutto Radio Margherita che mi dà l'opportunità di esprimere le mie opinioni. Un appello a tutte le coppie in crisi: agite con la mente, soprattutto con il cuore, prima di prendere decisioni avventate. Si parla di separazione, di divorzio. Se si vuole veramente bene, non si deve arrivare agli estremi. Con il rispetto reciproco, comprensione ed affetto, non si deve arrivare a dividersi. Il matrimonio è un sacramento che dura tutta la vita. È chiaro che tra coniugi possono avvenire delle discussioni o malcontenti, ma sono cose passeggere che non possono né devono rovinare la vita della coppia. Io sono stato sposato da 65 anni e purtroppo pochi mesi fa ho perduto mia moglie.

0: da quel giorno purtroppo la mia vita è cambiata.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 21:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Crisi politica in Spagna, il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre, un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Garlasco, non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, se capiterà lo affronteremo, lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane. Si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Augusta della provincia di Torino. Volevo fare un appello a tutti gli uomini, anche a quelli molto bravi. Uomini, ricordatevi che le vostre donne non sono una proprietà privata, sono degli esseri umani, sono da amare, da coccolare, da rispettare, e quando sbagliare imparate anche a chiedere scusa, perché così le donne saranno più accoglienti e torneranno le donne di una volta, che non si allontanano da casa, che vi aspettano con un abbraccio e un bacio, che vi aspettano con un sorriso, e vedrete quanto migliorerà la qualità di vita della famiglia.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Orietta Berti. Futuro.
4: Il giorno.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22:23.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Oh, che bello, prof! Dal 15 marzo finalmente sarà operativo lo SPID. Ne stanno parlando tutti, ma in parole chiare, come sa far lei? Può spiegare ai radioascoltatori di cosa si tratta?
3: Pulce, lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale, grazie al quale i cittadini potranno accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione e dei privati attraverso un codice digitale, un PIN in sostanza, che identifica personalmente ciascun cittadino.
2: Ma a quali servizi si potrà accedere?
3: Ad esempio alle prenotazioni sanitarie, alle iscrizioni scolastiche, a situazioni contributive, pratiche di impresa e molto altro ancora. I cittadini attraverso un PC, un tablet o uno smartphone potranno accedere a tutti questi servizi con un'unica credenziale di accesso, che sarà appunto la loro identità digitale.
2: E chi rilascerà questa identità digitale?
3: I cittadini potranno richiedere online le credenziali ad uno dei gestori di identità accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, quali InfoCert, Poste Italiane e TIM.
2: Vedremo, prof, perché lo sa, io sono sempre un po' scettica.
3: Pulce, l'identità digitale è un primo passo verso uno Stato più efficiente, semplice e moderno. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco da Bari, buongiorno. Innanzitutto ringrazio Radio Margherita, la migliore radio italiana, che con la sua musica e canzoni ti fa dimenticare le avversità della vita, rendendoti sereno e tranquillo, e nel contempo ti dà l'opportunità di esprimere le proprie opinioni. Sappiamo tutti che la vita è l'ombra di un sogno fuggente ed è un dono di Dio. Sappiamola vivere con onestà, coscienza e correttezza. Così facendo avremo un mondo diverso, migliore, senza conflitti né squarcimento di sangue. Un consiglio fraterno: vogliamoci bene ed agiamo con la mente e soprattutto con il cuore. Ringrazio ancora Radio Margherita che ti offre amore e simpatia. Un abbraccio collettivo affettuoso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 22 e 52 minuti. Anna D'Angelo, Muchacha.

0: Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita presenta
0: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi. Il che vuol dire subito, praticamente. Ma il che vuol dire un'altra cosa? Che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi. Non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: 800 30 34 64.
1: Julio Iglesias.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23:25.

metti 5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Susanna Agnelli. Vestivamo alla marinara. Il corridoio era lungo. A destra e a sinistra si aprivano le camere da letto. A metà corridoio c'era la camera da gioco dove stavamo quasi sempre, piena di scaffali e di giocattoli. Noi eravamo tanti, avevamo molte governanti che non si amavano fra di loro. Sedevano nella camera da gioco e si lamentavano del freddo, del riscaldamento, delle cameriere, del tempo, di noi. D'inverno le lampadine erano sempre accese. La luce di Torino che entrava dalle finestre era grigia e spessa. Vestivamo sempre alla marinara. Blu d'inverno, bianca e blu a mezza stagione e bianca in estate. Per pranzo ci mettevamo il vestito elegante, le calze di seta corte. Mio fratello Gianni si metteva un'altra marinara. L'ora del bagno era chiassosa, piena di scherzi e spruzzi. Ci affollavamo nella camera da bagno, nella bagnarola, e le cameriere impazzivano. Ci spazzolavano e pettinavano i capelli lunghi e ricci e poi li legavano con enormi nastri neri. Arrivava Miss Parker. Quando ci aveva radunati tutti, "Let's go", diceva, "e non fate rumore". Correvamo a pazza velocità lungo il corridoio, attraverso l'entrata di marmo, giravamo l'angolo appoggiandoci alla colonnina dello scalone e via, fino alla saletta del pranzo dove ci fermavamo ansimanti. "Vi ho detto di non correre", diceva Miss Parker. "One day vi farete male e la colpa sarà soltanto mia. A chi direte grazie?" Ci davano da mangiare sempre quello che più odiavamo. Credo che facesse parte della nostra educazione britannica. Dovevamo finire tutto quello che ci veniva messo sul piatto. Il mio incubo erano le rape e la carne, nella quale apparivano piccoli nervi bianchi ed elastici. Se uno non finiva tutto quello che aveva nel piatto, se lo ritrovava davanti al pasto seguente. Il dolce lo sceglievamo a turno, una ogni giorno. Quando era la volta di Maria Sole, noi le dicevamo: "Adesso, per l'amor del cielo, non scegliere creme caramelle, che nessuno può soffrire". Invariabilmente, Miss Parker chiedeva: "So, Maria Sole, che dolce domani? It's your turn". Maria Sole esitava, arrossiva e sussurrava: "Creme caramelle". "Ma perché continua a dire creme caramelle se non ti piace? Non mi viene in mente nient'altro". Ancora oggi non ho scoperto se quella dannata creme caramelle le piacesse davvero e non osasse ammetterlo, o se fosse troppo grande lo sforzo di pensare a un altro dolce. Dopo colazione faceva

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Susanna Agnelli. Vestivamo alla Marinara.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: L'HIV non si vede, ma si può prevenire. Usa il preservativo. Informarsi non è avere paura, è essere consapevoli e protetti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Gabriella di Aosta. Una riflessione: ma quando avranno pace i neri d'Africa? Non è possibile, prima la schiavitù e poi li abbiamo civilizzati, ma come? E adesso? Ma adesso che interessi ci sono per far morire tanta gente così per un domani migliore? Chi ha interessi a muovere queste fila? Io non credo che questa sia una cosa perché loro vogliono un mondo migliore. Qualcuno muove le fila per loro. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Albano è la mia vita.

Un giorno insieme con Giuni Russo. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Amedeo Minghi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Amedeo Minghi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 1950, Cantare d'amore, L'immenso, La vita mia, SOS e Sarà una canzone.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Anna Tatangelo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. È mezzanotte e 36 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Emma Goldman? Il crimine non è altro che energia male indirizzata. Sa cosa diceva Mark Twain? L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. Sa cosa diceva Ugo Ietti? Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, mi chiamo Alessandro e sono un ragazzo della provincia di Napoli. Volevo fare un appello affinché possa finire una volta e per sempre questo stupido clima di omofobia. Basta, siamo tutti quanti uguali. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 ottobre, è mezzanotte e 52 minuti.

0: Saverio e ascolto Radio Margherita perché ci accompagna sempre nei viaggi che facciamo in autostrada.
1: Radio Margherita accompagna sempre i tuoi viaggi in autostrada.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

0: Selmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi...

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, Moreno Pecorino da Belpasso. Un messaggio che mi auguro possa arrivare agli alti vertici della politica. L'Italia è in ginocchio, lo riconosciamo tutti. Un appello, rimettiamo in moto l'economia, ma alla base, perché qualora non iniziassero a lavorare nuovamente l'imbianchino, l'elettricista, il muratore, proprio dalle materie prime, il fabbro, il falegname, coloro i quali muovono l'economia all'interno dei piccoli comuni, all'interno dove c'è bisogno di lavorare, dove c'è bisogno di rimettere in moto il ragazzo che ha bisogno di imparare, di apprendere, e oggi si apprende solo seguendo il piccolo elettricista, il piccolo muratore, il piccolo falegname, cioè le maestranze che hanno portato avanti l'Italia e che spesso hanno portato il nome dell'Italia famosa in tutto il mondo. È necessario rimettere in moto la base, è necessario rimettere in moto chi soffre, perché a fine mese chi non porta le 1.000 euro a casa per poter sfamare la famiglia non riesce a sopravvivere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Arpagone. Arpagone. Nome di un personaggio avarissimo, dominato da una smisurata cupidigia, ma anche ferro uncinato ad un'estremità mediante il quale i vascelli si aggrappavano durante gli arrembaggi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Arrivista. Arrivista. Una rivista è una persona spinta da una sfrenata ambizione a raggiungere il successo, il potere o una posizione sociale elevata ad ogni costo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Atarassia. Atarassia. Imperturbabilità dell'animo. Termine usato dalla corrente filosofica degli epicurei e dagli scettici per indicare uno stato di perfetta tranquillità e serenità d'animo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Attonito. Attonito. Reso immobile, muto per un fatto inatteso che colpisce fortemente l'animo. Sbalordito, sbigottito, stupefatto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Gianna Nannini, L'immensità.

0: rispetta i tempi degli altri. Aspettare con rispetto è un segno di empatia. Ogni persona ha il proprio ritmo. Impariamo ad ascoltarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai, e di un mondo tutto che...

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Roberto e telefono da Sorrento, provincia di Napoli. Io vorrei dire una cosa. Si parla tanto di questi pirati della strada che investono bambini. Sono d'accordo, sono pirati, specialmente se sotto effetto di droghe, di alcol, e se comunque corrono troppo. Ma vorrei dire anche una cosa. Ricordo un episodio che mi è successo. Io, senza essere mai drogato, senza mettermi mai alla guida sotto effetto di alcol, stavo per investire un bambino tempo fa, perché sfuggito dalle mani dei genitori. Quindi la responsabilità non è sempre degli automobilisti, ma in questi casi è anche e direi soprattutto dei genitori.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Matteo Romano, assurdo.

0: è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 3 ottobre, è luna e 51 minuti.